cabeza come le foglie del sonno scasse. Niente alte o me scame sanno l'inverno.